0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Ici musique, unique en son genre.

situazioni. Adesso non siamo più dei mucciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout Colors, Fresh Mula from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiacciami oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge è uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci. Mentre ci imbocca